0: Ti amo come siamo a un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Di notte.

0: parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue

quelle corse in automobile per sentire.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 30 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete d'impulso ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siete pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia comunicativa. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e ai vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà a un traguardo meritato. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non vi deluderà e troverete le risposte. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti e di mettervi alla prova in qualcosa di nuovo. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con grande saggezza. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre avanti. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi davvero ha bisogno del vostro aiuto. Farete del bene agli altri e questo vi farà sentire in pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ma grazie, grazie, grazie, anche con gli applausi finali. Eccomi, Monia, con voi a dare il buongiorno di questo giovedì. È Giorgio, siamo alla 30 luglio, col bene che ti voglio. Sta finendo questo mese, ragazzi, e sta quasi arrivando al termine. Intanto però affrontiamo questa giornata con tante belle canzoni d'amore. Tra l'altro arriva sicuramente una canzone immensa, un classico, una delle canzoni italiane più malinconiche ma belle di sempre. Tra l'altro negli anni in tanti hanno rifatto la loro versione, la loro cover, beh, Celentano, Bocelli, Morandi, Zucchero, ma quella di Mina, vabbè, resta l'originale e inimitabile. Dal 64, Mina e Se domani. Iniziamo così questa mattinata, tra poco anche I Cugini di Campagna, Uomo mio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

È mattina presto, ma noi siamo qui a tenervi compagnia. Dico noi perché non sono sola. Io sono Monia Braga, con voi fino alle 9 e con me c'è anche Simone Serpone che come sempre si occupa della parte tecnica. In questo giovedì 30 luglio vi devo ricordare anche la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78 per darci un po' il buongiornissimo caffè. Anzi, io un caffè lo prenderei adesso, subito, anche doppio. E nel frattempo arriva Lucio Battisti con 7:40 e tra poco anche il mare dei papaveri, il grande Riccardo Cocciante su Romantica Radio.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Prontissimi a fare l'almanacco di questo 30 luglio. Oggi è San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa. C'è una bella giornata mondiale importante da celebrare oggi, ne parleremo nel corso delle nostre ore che passeremo insieme, perché è la giornata dell'amicizia. Beh, tra poco insomma ne parliamo, ma soprattutto nel 1932, proprio in questa giornata, ci fu il primo cartone a colori, Fiori e Alberi, così si chiamava in italiano. Il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero ed entra proprio in quella del colore, e succede proprio in questa giornata. Da lì ovviamente la tecnologia, beh, ci ha regalato dei grandi cambiamenti per quanto riguarda i film d'animazione e i cartoni. Proseguiamo con la musica. Su Romantica Radio arriva Sergio Endrigo, Canzone per te, tra poco anche Antonello Venditti, Notte prima degli esami.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie Romantica, grazie da Vincenzo Salvina, vi ascoltiamo da Mussomeli, Caltanissetta. Grazie di esistere, ci avete fatto rivivere e ricordare veramente tante canzoni bellissime.
1: Sono Antonella, mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Oggi è la giornata internazionale dell'amicizia, il 30 luglio, già l'avevo anticipato prima nel nostro almanacco. Promuovo ovviamente la cultura della pace attraverso l'educazione. Quanto è importante l'amicizia, la pace, la fratellanza tra tutti, insomma, dobbiamo volerci bene. Quindi giornata molto molto importante e noi la celebriamo con le nostre belle canzoni in arrivo direttamente dal 79, Demi Rousseau con Profeta non sarò, e tra pochissimo dall'87 anche Grazie perché di Gianni Morandi. Testo di Mogol, musica di Mario Lavezzi, grandi nomi della musica italiana, sempre solo qui su Romantica Radio.

mia faccia come avessi bevuto un po'. Guardo la gente

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 30 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete d'impulso ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siete pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia comunicativa. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e ai vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà a un traguardo meritato. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non vi deluderà e troverete le risposte. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti e di mettervi alla prova in qualcosa di nuovo. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con grande saggezza. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre avanti. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi davvero ha bisogno del vostro aiuto. Farete del bene agli altri e questo vi farà sentire in pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E quando sono le 7 passate da pochissimo, siamo pronti ad aprire una nuova ora su Romantica Radio, tra poco anche con Radiolina sulla spiaggia per farci vivere proprio un po' di atmosfera di vacanza, di mare. Ma attenzione, in arrivo una canzone che è un puro, cioè sono i puri anni 80, no? Jazz pop, super elegante, molto molto molto bella. I Matt Bianco dall'84 con More Than I Can Bear. E tra poco ci ascolteremo anche la voce stupenda di Mango. Tra l'altro in questa canzone, insomma, si parla di amore totale, incondizionato, amore per te. Una bellissima ballata molto intensa di Mango, tra poco qui su Romantica Radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Giovedì 30 luglio andiamo a scoprire i compleanni dei personaggi famosi di questa giornata. Mettetevi comodi perché faremo una vera e propria carrellata, visto che sono tantissimi. Oggi è il compleanno di Arnold Schwarzenegger, attore, ma negli anni si è occupato anche di politica perché è stato anche ex governatore della California. È il compleanno anche di Kate Bush, di Elio delle Storie Tese per intenderci, il compleanno anche di Selvaggia Lucarelli, di Christopher Nolan, di Gabriele Salvatores. Insomma, tantissime le persone che compiono gli anni in questa giornata. Per quanto riguarda gli sportivi, non possiamo non nominare Fabio Cannavaro, calciatore, pallone d'oro del 2006. È lui che ha alzato la coppa quando il cielo era blu sopra Berlino, quando noi 20 anni fa vincemmo noi italiani il mondiale. Insomma, quest'anno è andato in un altro modo. Speriamo tra un po' di tornare a far parte dei mondiali, perché insomma è sempre molto emozionante. E allora, insomma, auguri a tutti questi bei personaggi. Se anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, 331 240 78 78. Arriva Enrico Ruggeri con Polvere, tra poco anche Jimmy Fontana, La mia serenata.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo quasi alla fine di questo mese, il mese di luglio, 30 luglio 2026, siamo nel bel mezzo dell'estate, che è tempo di amori, ma come ci si innamora? Qual è il primo approccio? Pensate bene che in Finlandia ci si incontra al supermercato, soprattutto se utilizzate il carrellino quello rosa, perché se usate quello rosa vuol dire che siete liberi. Beh, funziona così, eh. Un tempo però anche qui in Italia si diceva che se qualcuno nel carrello della spesa aveva un ananas, voleva dire che era singolo, comunque disponibile. Beh, mi piacerebbe invece scoprire qual è stato e qual è il vostro primo approccio. Intanto Gian Pietro Felisatti con Ancor di più e tra poco anche Bobby Solo. Non c'è più niente da

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt,

0: Ciao, siamo Laura e Mirko.
1: Ciao.
0: Da Firenze e da Modena e siamo in viaggio verso la Basilicata e vi stiamo ascoltando. Ciao.
1: Grazie.
2: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi, e colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
4: Prosegue questa bella mattinata romantica. Abbiamo parlato anche del primo approccio, bando alle app di incontri, perché adesso ci si incontra veramente anche al supermercato, anche se spesso gli amori nascono anche da lì, dall'online, dal digitale. Come un'amica, Aurora da Napoli, mi scrive: io ho conosciuto il mio attuale compagno su Tinder, è 10 anni che stiamo insieme, quindi insomma dai, non male. Grazie, continuate a raccontarvi i vostri approcci amorosi al 331 240 7878. E in questa romantica mattinata arrivano anche in Bottega dell'Arte, Amore nei ricordi, e tra poco anche Zucchero, Non aver paura.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 30 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete d'impulso ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siete pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia comunicativa. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e ai vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà a un traguardo meritato. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non vi deluderà e troverete le risposte. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti e di mettervi alla prova in qualcosa di nuovo. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con grande saggezza. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre avanti. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi davvero ha bisogno del vostro aiuto. Farete del bene agli altri e questo vi farà sentire in pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Siamo pronti ad aprire una nuova ora romantica più che mai. Tra poco, attenzione, arriva anche un bel momento per accaparrarvi un gadget. E quindi rimanete con noi e segnatevi come sempre, anzi salvate questo numero sul vostro smartphone, 331-240-7878, perché il premio, il regalo, insomma, diciamo così, andrà al più veloce. Intanto andiamo al 1976 con uno dei brani più eleganti e misteriosi degli anni 70. Un vero viaggio, Eye of the Cat, con Al Stewart e tra poco anche Mal, Senza Te.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

so che fa caldo, lo so che avete abbastanza caldo. Le temperature quest'estate diciamo che ci stanno mettendo a dura prova, ma noi qui a Romantica Radio siamo belli freschi e allora pronti a divertirci ancora di più, e vi proponiamo di scrivere adesso un bel messaggio con il vostro nome e la città da dove ci ascoltate, da dove ci scrivete, al 331 240 78 78, e dovrete scrivere acqua chiara. Poi se ce la volete anche cantare, acqua azzurra, acqua chiara, a me va bene uguale. Comunque scrivete acqua chiara, perché il più veloce riceverà il nostro profumatore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Qasem. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati i lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Kryvyi Rih, 8 i morti. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come e-bike, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Indagati per frode in commercio e falso in atto pubblico, un imprenditore palermitano e una società. Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno ad 11, tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino a 40 gradi. Sul Gargano si riattivano gli incendi e brucia anche la Grecia. 8.000 persone sono state evacuate a Creta. Calcio, un Mancini bis per la risalita azzurra. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Così il nuovo CT della nazionale ieri nella conferenza stampa di presentazione. Cominciando quindi dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ci siamo informati con Romantica News e adesso proseguiamo con le belle canzoni d'amore. In arrivo Don Bucky con L'immensità e tra poco anche Del Shannon con Runaway. Tra pochissimo la rubrica Ti sblocco un ricordo. Attenzione, si parlerà della scatola di idrolitina. Beh, in poche parole, l'integratore, no, di sali minerali che è d'estate serve e come per non andare in secca. Va bene comunque recuperare velocemente. Tra poco scopriremo il tutto, vi sbloccheremo dei ricordi proprio con questa bella e nuova rubrica qui su Romantica Radio.

0: intrusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Ti sblocco un ricordo.
4: Se per fare l'acqua frizzante usavate la bustina con la polverina magica che vi pizzicava la punta della lingua, allora siete dei nostri. Negli anni 60 e 70 l'acqua potenziata con la polverina veniva chiamata acqua Vichy o di Vichy. In verità ancora oggi non è del tutto chiaro il motivo. Probabilmente il nome era quello italianizzato della stazione termale francese di Vichy, da cui sgorga un'acqua effervescente naturale. Qualunque fosse il motivo, il nome riconduceva a marchi noti come idrolitina, cristallina, frizzina, idriz, salatina, regina.

0: più effervescente di così, famosa la pubblicità d'origine. Diceva l'oste al vino: tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare con l'acqua del mio secchio. Rispose il vino all'oste: fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao Romantica Radio, sono Lia da Caserta e con le vostre canzoni rendete la giornata più bella e spensierata. Siete tutti fantastici, un abbraccio.
1: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: La nostra mattinata, per quanto mi riguarda, è arrivata al termine, ma prosegue con Ornella che sarà con voi tra pochissimo. Giusto il tempo di tuffarci negli anni 70, una perla che arriva da quegli anni, super romantica. Se tu sapessi, di Roberto Soffici, che è una bella lettera d'amore, ma non detta. Però bisogna comunicare il nostro amore, perché deve sempre arrivare a destinazione. Questa l'ascolteremo tra pochissimo, subito Gigi Finizio con Solo Lei. Ci salutiamo così, un bacio da Monia Braga, buon giovedì, vi aspetto domani per concludere alla grande questa bella settimana e anche il mese di luglio. A domani, ciao.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

pronti a partire anche questa mattina da 0 a 100 in un nanosecondo. E saluto e ringrazio ancora Monia Braga che è stata fino a poco fa con voi. Noi proseguiamo insieme fino a mezzogiorno. Io sono Ornella Rauccio e il mondo intero risponderà: ma chi se ne frega? Questa è Romantica Radio e questo invece è interessante. C'è Simone Serpone in regia, vi saluta tutto lo staff di Romantica Radio. Fino a mezzogiorno tante cose da fare, ma subito vi do i nostri contatti. Questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. partiamo subito con la musica, quella è la parte fondamentale del nostro stare insieme, e tra poco andremo al 1985 con Marcella e Gianni Bella e l'ultima poesia. Subito partiamo con un Umberto Tozzi dolcissimo in Dimentica, Dimentica.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: E se questo non è amore, dimmi tu cos'è?
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Siamo tornati alle estati del passato con Radiolina sulla spiaggia, che tornerà anche più tardi, ma adesso è il momento di celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. 30 luglio del 1818 nasce la scrittrice britannica Emily Bronte, sorella di Charlotte Bronte, ma soprattutto autrice del grande romanzo Cime tempestose del 1847. E adesso abbiamo il ricordo commosso e sentito di un paio di personaggi che ci mancano e uno scomparso proprio di recente, tutte e due di nome Peppino. Quindi tra poco arriverà Peppino Gagliardi con Come un ragazzino e subito dal 1962 ancora e per sempre con noi Peppino di Capri, questa è Forever.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Adesso è arrivato anche il momento di scoprire un evento particolare avvenuto in passato, proprio nella data di oggi, il 30 di luglio 1419, avviene la prima defenestrazione di Praga. Ricordo questo evento soprattutto perché il mio papà, quando io e mia sorella eravamo piccole e facevamo cacciara, aveva proprio questa minaccia fissa, cioè: ragazze, vi faccio la defenestrazione di Praga. Per cui non potevo dimenticare questo evento, davvero. Allora, torniamo alla nostra musica, lo facciamo tra poco con Adriano Celentano e Una carezza in un pugno. Subito, grande canzone del 1972 che ha avuto un sacco di cover, tra cui quella bellissima di Sarah Jane Morris, e qui abbiamo l'originale di Billy Paul. Questa è Me and Mrs. Jones.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi i complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
1: Salve romantica radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici. Continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti. Ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Anche poco fa, come al solito, ci siamo concessi lo spazio Ciao Romantica, dove ascoltiamo proprio le voci di voi ascoltatori romantici. E allora fate anche voi come quelli che sono da poco andati in onda qui su Romantica Radio. Mandate il vostro messaggio vocale al 331-240-7878. Magari i prossimi potreste essere proprio voi. Andiamo a celebrare un altro, anzi a rivivere un altro evento particolare avvenuto in passato il 30 luglio 1792 a Parigi. Viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese, l'inno nazionale francese. Noi invece restiamo adesso in Italia con la musica e avremo tra poco i Dick Dick con Il primo giorno di primavera. Subito ce ne andiamo al mare con l'autore proprio di questa canzone, che poi aveva dato a Laura Luca per farla partecipare a un disco per l'estate 83, e l'autore era Michele Pecora.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Torno da voi e ancora una volta vi dico buongiorno, buon giovedì 30 luglio, siamo agli sgoccioli di questo mese, sta per arrivare anche agosto. Vorrei salutare tutti quelli che sono ancora al lavoro, tra poco ne parliamo anche meglio, così mi racconterete cosa state facendo. Intanto questo è il momento per salutare qualcuno, perché sapete che Larauccio ci tiene a questo. A inizio ora io voglio salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78, in questo caso Checco da Caserta, che scrive: siete diversi da tutte le altre radio e per questo unici, non vi lascio mai. Grazie, anche noi non ti lasciamo mai e facciamo un vanto di essere diversi dagli altri, perché sono tutti un po' tutti uguali, no? È vero? Invece Romantica Radio è tutta un'altra cosa e ve lo dimostriamo con la musica che sta per arrivare. Dal 1980 ci saranno i Collage con SOS, subito Non va che torno di Walter Foini.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Avevo accennato prima al fatto che alcuni ascoltatori romantici sono in vacanza perché ce lo stanno scrivendo, altri sono già tornati dalla vacanza, altri invece sono al lavoro e ce lo scrivono. E allora fate una cosa, raccontateci perché siete ancora al lavoro. Voi direte, lo vuoi sapere da me? Sì, è certo, al 30 di luglio, nel senso, qual è il vostro tipo di attività che ancora vi comporta lo sforzo lavorativo e quando godrete, se riuscirete, di una piccola, anche piccola, meritata vacanza. Ditemelo se volete al 331 240 7878. Intanto andiamo a ritrovare due canzoni da colonne sonore di film, perché tra poco arriverà Milva sul tema di Metti una sera a cena. Subito 1977, questa canzone ancora riesce a commuovermi quando l'ascolto. Dalla febbre del sabato sera arrivano i Bee Gees con How Deep Is Your Love.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Keshem. Nella notte missili russi sull'Ucraina, vittime a Kiev, Kryvyi Rih e Poltava. 8 i morti, tra cui 2 bambine. Mosca parla di massicci raid su obiettivi militari, colpiti aeroporti, impianti industriali e centri di telecomunicazioni. 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare. Le raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nella sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Si continua a scavare, ma a rendere la situazione ancora più complessa è il caldo. Le temperature durante il giorno difficilmente scendono sotto i 35 gradi. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale entrano sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. È scontro politico, le opposizioni parlano di rischio per le libertà individuali. Tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svezina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale dell'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Bukic. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo. E vi dico subito che il contenuto è molto interessante, è rimasto nell'immaginario collettino, come direbbe la mia camicia. E perché si parlerà della trasmissione TV Colpo Grosso. E io la ricordo anche la sigla e come finiva la sigla. Non dirò altro perché poi lo scopriremo insieme. Arriverà anche di nuovo lo spazio Belli Freschi, quindi da questo momento tenetevi già pronti, siate veloci a quel momento lì, non ora, perché abbiamo da ascoltare Io per lei dei Camaleonti e subito andiamo alle nuove proposte di Sanremo 84 e ritroviamo Fabio Vanni con Lei balla sola.

0: alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
0: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Ti sblocco un ricordo.
3: Nel 1987 andò in onda per la prima volta uno dei programmi più cult della TV italiana. Quale? Colpo Grosso. La trasmissione era inserita in seconda serata sulla rete Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila. Già dalla prima puntata i produttori capirono di aver trovato la formula giusta. Il programma era in realtà un gioco basato su scommesse e i cui partecipanti, se perdenti, erano costretti ad improvvisare una sorta di spogliarello. Fu un enorme successo per tutto il periodo di messa in onda, ovvero fino al 1992. E nonostante per i critici si trattasse di un programma di dubbio gusto, gli ascolti svelarono che in realtà a seguirlo era un pubblico di medio-alto livello culturale. E al primo posto dei singoli più venduti c'era questo.

0: Un successo enorme dunque che arrivò anche all'estero. Per propagazione era possibile guardare il programma anche in Africa settentrionale, il che scatenò le ire del colonnello Gheddafi, il quale riteneva che la trasmissione distraesse i libici dalla preghiera. Durante una sua visita in Italia, nel 1988, anche il regista Francis Ford Coppola rimase affascinato dalla trasmissione, al punto da volerne acquisire i diritti per produrne un'edizione locale negli Stati Uniti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! Ogni giorno, fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5, naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
1: Dalla costiera cilentana vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

ve lo potete mettere in macchina, ve lo potete mettere in camera, ve lo potete mettere in casa, in qualunque posto. Che cosa direte voi? Il profumatore griffato Romantica Radio, dai, estate, quindi abbiamo voglia di allegria, di divertimento, belli freschi, è fatto per questo come appuntamento. Ci divertiamo. Per farlo ancora di più serve la vostra collaborazione. Cosa dovete fare? Scrivere Acqua Chiara con nome e città al 331 240 78 78. C'è un profumatore in attesa per voi, però attenzione, solo il più veloce, solo il primo riesce a riceverlo. E allora 331 240 78 78, date il via ai vostri messaggi.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Adesso abbiamo ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno. Questa è Romantica Radio, io sono Ornella Rauzio, buongiorno, bentrovati anche ai soliti ritardatari. E allora è il momento anche per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Ringrazio tutti, siete davvero straordinari. E tra gli altri, dai, in questo caso scelgo il messaggio di Paola da Cuneo, che scrive: grazie perché sembra la canzone di Gianni Morandi, cioè la ricordate? Va bene, grazie perché siete una grande compagnia. Vorrei salutare Mirko, Lilli e Walter che vi ascoltano. Hai capito? Proprio un gruppo d'ascolto. Dai, che carini. Però non ci hai spiegato che vincolo intercorre tra di voi. Cioè, siete amici, siete parenti. Se vuoi raccontaci di più. E intanto vi facciamo ascoltare come sempre le più belle canzoni d'amore. Quelle che suonano solo da noi. Tra poco andiamo a Sanremo 2004. Al secondo posto arrivò Mario Rosini con Sei la vita mia. E subito questo nostro grande amore di Fred Bongusto.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Tornati ancora una volta dalla spiaggia, riponiamo la nostra radiolina, la riprenderemo domani mattina, radiolina sulla spiaggia per ritrovare le canzoni delle estati di un tempo. E andiamo a parlare di un personaggio famoso che con me ha qualche tratto di somiglianza, non nel talento, perché il suo era enorme, su altre cose tipo questa, perché sembra che il famoso pittore rinascimentale Raffaello Sanzio fosse ossessionato dal cibo che mangiava, e talmente tanto che pare tenesse un diario alimentare dove appuntava ciò che ingeriva. Io per esempio non potrei mai farlo, perché mentre lo scrivo sto diario e me lo magno pure, cioè mi magno pure il diario, lascia stare, va bene. Mettiamo la musica sempre su, Simone Serpone, Salvami, con Vasco Rossi che arriverà tra poco dall'87 con Ciao, e subito c'è Amarsi di Nico.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Sapete che Romantica Radio è una realtà relativamente giovane. Il mese scorso abbiamo festeggiato il quarto compleanno, ma che già sta dilagando più o meno quasi in tutta Italia. E allora che faccio? Non saluto le tante regioni d'Italia che ci ascoltano in DAB, ma lo faccio subito. E allora abbraccio gli amici della Liguria, della Lombardia, dell'Abruzzo, della Campania, Piemonte, Umbria, Sicilia, Basilicata, Lazio, Puglia, Toscana, Calabria, Sardegna. Restate con noi di Romantica Radio, tutto quello che suoniamo e che facciamo è per voi. E allora stanno per arrivare i Pooh con La città degli altri. Subito andiamo al enorme successo del 1968 che arrivò ovviamente al primo posto in Hit Parade, successo di Patti Pravo. Questa è La bambola.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze, un abbraccio, Antonietta.
1: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: noi anche stamattina abbiamo consumato quasi del tutto il nostro tempo insieme. A passo di danza vedo arrivare oggi alle il Nureyev de Noartri, diciamo. Va bene, Marco Tre, eccolo lì, già pronto, starà con voi da mezzogiorno alle 15. Però prima di andare via ascolto ancora musica romantica con voi, e ci sarà Lucio Battisti con Ancora Tu, e prima ancora La Mia Libertà di Franco Califano. Ci diamo appuntamento a domani mattina. Voi ci siete? Perché Ornella Rauccio ci sarà, cioè questa, io ci sarò sicuramente, e vi aspetto qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica. Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle tre, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco Tre.
3: Per me che sono un signore, un galantuomo, è sempre un piacere spingere Ornella Rauccio fuori dal microfono e fuori dalla stanza di conduzione qui di Romantica Radio. No, a parte gli scherzi, ma come si fa con un angelo come lei, no? Allora, ciao Ornella, ci risentiamo domani a mezzogiorno e noi iniziamo la nostra trasmissione insieme fino alle ore 15. Buongiorno anche a Simone Serpone che è alla parte tecnica della nostra trasmissione e iniziamo con la nostra musica come sempre. Anche in questo giovedì 30 luglio 2026. Oh, siamo arrivati alla fine di questo mese di luglio. Per molti di voi significa rientro, ma per molti altri anche partenza. E allora preparate le vostre valigie con la nostra musica. Loredana Bertè con Fiabe, ma subito Titanic con Francesco De Gregori.

0: Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Avete presente le sorelle bandiera con fatti più in là? Ecco, oggi non riesco a spostare Ornella Rauccio dal microfono praticamente, è ancora qui. Ornella, ma te ne vai? Niente, ma rimane qui con me. Allora, ascoltiamo insieme questa canzone, Ornella, quella di Barry White in You Are The One I Need, questo testosterone, questi 10 kg di testosterone di Barry White, e subito Aldo Donati e con E ti amo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il prefetto di Torino frena i NOTAV. Campeggio vietato a Susa e a Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto nell'area dove gli attivisti avevano organizzato un'iniziativa. Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. Seguiranno le dichiarazioni di voto alla chiama dei senatori e il voto finale. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare. Un missile russo cade in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. A Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché è ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi. L'economia italiana continua a crescere, anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Servizi in crescita, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. Il volley, il sogno dell'Italia di De Giorgi nella Nations League, si infrange contro gli Stati Uniti ai quarti di finale. Azzurri travolti 3-0 e dagli ace degli avversari. Ora testa rivolta agli europei. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla nostra redazione giornalistica che troveremo più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15:30. Tra un po' ascolteremo i New Trolls con Quella carezza della sera. Mentre ti sblocco un ricordo che andrà subito dopo, vi parlerà di Postal Market. Ricordate la rivista semestrale, se non mi sbaglio? Insomma, era l'antesignano di Amazon, parliamoci chiaro. Noi bambini 12-13 anni subito andavamo a vedere le pagine dell'intimo femminile. Beh, non c'era altro, devo dire, onestamente. Ci accontentavamo di poco, devo dire. Vi lascio ascoltare subito Modugno, Domenico Modugno con Delfini.

tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Nell'Italia del dopoguerra e del carosello, la voglia di consumare era in enorme crescita, ma non sempre i prodotti reclamizzati in TV erano disponibili nei piccoli centri. Come fare? Ecco l'idea geniale di un imprenditore milanese. Se non è il cliente ad andare in negozio, sarà il prodotto ad arrivare a casa. Anche in Italia arrivò la vendita su catalogo. E qual è stato il catalogo dei sogni di tutte le donne italiane? Ma Postal Market, naturalmente. L'azienda in realtà nasce alla fine degli anni 50, ma il suo boom arriva tra i 60 e i 70 grazie soprattutto alla consegna a domicilio e alla formula innovativa, soddisfatti o rimborsati. Sbagliavi ad acquistare un articolo? Il colore non ti piaceva o la taglia non era quella giusta? Nessuna paura. Tutto poteva essere sostituito o restituito e il cliente pagava solo le spese di ritorno. Oggi una consuetudine, ma 60 anni fa era una vera rivoluzione. Come questa del 1978.

Secondo una stima dell'epoca, i prodotti che andavano per la maggiore erano intimo, tessuti, lenzuola, tovaglie, articoli per la casa e gli apparecchi tecnologici.

0: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che mi infranca il cuore e l'anima.
1: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così, Antonella da Milano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo sempre più vicini a questo grande appuntamento. Dal 4 al 6 agosto Romantica Radio è presente al Festival Mogol Battisti, quindi da martedì 4 agosto fino a giovedì a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Sono 3 serate splendide di musica indimenticabile all'arena di Villa Matarazzo. Ci sono tanti ospiti, tante sorprese, ci saremo anche noi di Romantica Radio ovviamente, e nella serata conclusiva anche Mogol. Vi aspettiamo quindi alle ore 18 in Villa Matarazzo a Salerno, esattamente a Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Allora, mentre vi organizzate, vi faccio ascoltare In ginocchio da te di Gianni Morandi e subito dopo Antonello Venditti con Lacrime di pioggia.

0: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: È lo spazio dedicato alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Giampiero, che ha raggiunto la sua pensione. Caro Giampiero, dopodomani sarai senza catene, libero, quindi tanti auguri anche da parte nostra, da parte di Romantica Radio. Poi vediamo un po' Maria da Salerno, che ci fa un sacco di complimenti, grazie. A chi scrive invece a marco@romanticaradio.it è Anna da Recco, Genova. Romantica Radio, ti ascolto da poco, ma hai già rapito il mio cuore. Speriamo che non ci chiederai mai il riscatto, cara Anna da Recco. E ti ringraziamo per queste belle parole e salutami tutta Genova. Adesso vi lascio con gli ABBA e The Winner Takes It All. Subito Jimmy Fontana e il suo ricordo in Begin.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ascoltando Radiolina sulla spiaggia divento davvero un bambino. E poi immagino che voi siate in questo momento in vacanza, magari per chi è in Sardegna. Da poco siamo arrivati in Sardegna noi di Romantica Radio e ci fa davvero piacere ai nostri amici che sono in vacanza lì far ascoltare le nostre note musicali. Quindi Radiolina sulla spiaggia l'ascolterete anche durante la programmazione e la giornata firmata Romantica Radio. Adesso vi lascio con le altre due canzoni, ma attenzione perché tra un po' saremo belli freschi e dico tutto. Profumatore, sei pronto per partire? Sì, perché vedo dall'altra parte Verdiana che già sta preparando il pacchettino per il nostro ascoltatore o ascoltatrice, chissà. Edoardo Vianello, Oh mio signore, ma subito l'Equipe 84 con Casa mia. Rimanete con Romantica, queste sono le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Ma quanta allegria quando ascolto questo motivetto di Belli Freschi. Oh, oggi il nostro profumatore contiene il profumo di Ornella Rauccio. Ah, l'ho detto! No, dai, che scherzo. Certo, non vi farò mai conquistare il profumatore dopo che è stato in palestra il mio amico Lucio Belmonte. Ci mancherebbe altro. Ma a parte gli scherzi, è il must have della stagione. Tutti lo vogliono, tutti lo vorrebbero conquistare, ma soltanto uno si porta a casa il profumatore per auto. Allora 331-240-7878, scrivete la frase che ora vi dico e il primo che arriva si porta a casa il profumatore. Ma mi raccomando, segnate anche il nome e la località da dove ci ascoltate. Allora, la frase da scrivere su WhatsApp è questa: acqua chiara. Acqua chiara. 331-240-7878. Siamo in Belli Freschi.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio, ciao, ciao Romantica Radio.
1: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ucci ucci, sento odor di vincitore, ma soltanto uno si porta a casa il profumatore. Io vi manderei un sacco di profumatori per tutti, però non posso perché me lo vietano, e quindi devo soltanto rimandarvi al prossimo appuntamento insieme a Lucio e poi ancora con Alessandra e poi domani, nei prossimi giorni, insomma vedrete che piano piano tutti conquisterete il nostro profumatore, va bene? Ornella Vanoni con Eternità e subito Alex

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Avete presente la copertina del disco Una donna per amico di Lucio Battisti, quella dove lui è davanti a una tazzina di caffè? Ecco, io sono così in questo preciso momento, però non sono all'esterno di un bar, però non ho una compagnia giusta, una bella donna che aveva Lucio Battisti all'epoca, ma ho soltanto Simone Serpone dall'altra parte del vetro che mi dice di mandare in onda i prossimi motivi. Va bene, abbiamo Marcella Bella con Nessuno Mai, siamo seri. Abbiamo anche Franco Simone, che ascoltiamo subito in Notte di San Lorenzo.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

1989, sì. Quando ascoltavamo Fiordaliso a Sanremo 89, appunto con Se non avessi te, un pezzo scritto da Toto Cutugno che parla dell'importanza centrale dell'amore di coppia. Questo testo che racconta di come senza la presenza e l'amore del proprio partner i protagonisti si sentirebbero inutili e persi. La ascolteremo insieme a Fausto Leali e subito dopo Peppino Di Capri con Amare di meno. Rimanete con noi.

0: dem Wind.
1: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Sappiamo che qui a Romantica Radio non siamo egoisti, non ci facciamo soltanto le nostre trasmissioni, ma ci facciamo anche le trasmissioni degli altri, va bene? Quella di Roberto stasera alle 21, che racconta la spiaggia libera tra ombrelloni portati da casa, borse frigo, radio a pile, sabbia, sabbia dovunque, e una libertà semplice e popolare, magari davanti a una bella anguria da condividere con tutti. Vi aspetto stasera alle 21 con Roberto Malvagia, e se volete dire la vostra 3312407878. Adesso un morbido Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu e subito Antonio Valentini in Lasciamoci andare.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, sono Angela Di Melito di Napoli, sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa, con te e sempre con te, baci baci! Mua!
1: Romantica, vi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E anche oggi, come ieri a quest'ora, i miei saluti che vanno a tutti voi che ci avete sapientemente sopportato e supportato su Romantica Radio. Grazie davvero, vi aspetto domani a mezzogiorno, sempre qui, e vi lascio con Lucio Belmonte e la sua bella musica. Le ultime due canzoni? Ve le mando subito. Umberto Napolitano con Te ci sto e subito dopo Paolo Frescura, Io penso a te. Grazie Simone Serpone anche per te, appuntamento per domani. Ciao.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: salotto di romantica radio.
1: Pronti, prontissimi e direi anche puntuali per questo giovedì 30 di luglio su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Non posso che dire ancora buona estate insieme a noi. Aperti per ferie anche durante queste vacanze. Se siete in vacanza, vi terremo buona compagnia. Non vi lasciamo mai, come non vi ha lasciato neanche il mio amico Marco Tre anche per oggi, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa. Sarà anche lui con voi per tutto il mese di agosto. E attenzione, quindi saremo tutti qua a fare un po' da colonna sonora per la vostra bella estate. Anche oggi noi siamo insieme fino alle 18, come sapete benissimo, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 abbiamo preparato un po' di argomenti che tratteremo insieme anche all'ascolto delle nostre canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma prima ascoltiamo Anox e Fausto Leali con Ti lascerò e il brano di Massimo Ranieri, Ti ruberei.
2: Io di notte solo

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ne abbiamo parlato anche ieri, quest'anno l'Italia registra un numero ancora maggiore di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo e arrivano in Italia per cercare cosa? E allora ne parliamo proprio in questo pomeriggio, anzi sarei curioso anche di sapere, voi quando andate in vacanza cosa cercate? Qual è la cosa che non deve assolutamente mancare? Se volete rispondermi fatelo al 331-240-7878, il nostro numero del WhatsApp, la cosa che proprio non deve mancare durante le vostre ferie. Nel frattempo ci pensate, ascoltiamo Luglio di Riccardo Del Turco e Adriano Celentano con Atmosfera.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale e centri di telecomunicazione e logistica militare ucraini. No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Rotab unitamente a esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella. Da oggi, 30 luglio, le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone, ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Lo sport: l'Italia è campione del mondo nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianna Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie, vincendo anche con ampio margine il medagliere per nazioni. È tutto, alla prossima edizione.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Sempre di più turisti che arrivano da tutto il mondo scelgono di trascorrere le loro vacanze nella nostra bella Italia e sotto mano qua questo sondaggio per cercare di capire quali sono le cose che cercano di più i turisti stranieri quando arrivano in Italia. Lo dico subito: innanzitutto relax, e su questo ci siamo. Natura, noi abbiamo in abbondanza. Attività all'aria aperta, che bello. E poi soprattutto anche arte, cultura, ne abbiamo da vendere. E buona cucina, ne vogliamo parlare? Troveranno sicuramente tutto questo. Ecco, queste sono le cose che in particolare fanno scegliere l'Italia da parte di quelli che sono i turisti di tutto il mondo. Ma aspetto sempre quali sono invece le vostre cose, quelle che non devono mancare alle vostre vacanze, e quindi le vostre considerazioni al nostro numero del WhatsApp. Spero che metterete tra le preferenze anche la musica, soprattutto quella di Romantica Radio. Ascoltiamo Laura Luca, domani, domani Rocks, bisogna saper perdere.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche, mi riportate indietro nel tempo.
1: Romantica radio, la tua musica è così tranquilla, così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Completiamo la notizia, abbiamo parlato di quali sono le cose che cercano i turisti internazionali quando arrivano in Italia. Adesso abbiamo una piccola classifica, vi do le prime sei posizioni di quali sono le località, le regioni o anche le province che sono più richieste per quanto riguarda il turismo internazionale. Partiamo dalla posizione numero 6, noi troviamo la Toscana, in quinta posizione la Sicilia, in quarta il Friuli Venezia Giulia, in terza posizione le province di Bolzano e Trento, in seconda posizione le Romagna e al primo posto tra le richieste dei turisti internazionali c'è la regione Veneto. Ovviamente aspetto anche quelle che sono le vostre preferenze per quanto riguarda le vacanze di quest'estate, per sapere cosa non deve mancare nelle vostre vacanze. Parlando di musica, ascoltiamo invece adesso cosa resterà degli anni 80 di Raff e Dick Dick con Tra i fiori rossi di un giardino.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Se a quest'ora vi ho beccato con la vostra bella pausa del pomeriggio, con una bibita fresca o un buon caffè in compagnia dei vostri familiari o anche i vostri colleghi di lavoro se siete ancora a fatica, come si dice a Milano, voglio ricordarvi una cosa importante: che domani tra le 17 e le 18 ritorna l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, protagonisti i nostri ascoltatori che si raccontano ai microfoni di Romantica Radio. A proposito di questo, voglio anche ricordarvi che se volete ascoltare tutte le puntate che sono andate in onda fino a questo momento potete andare sul nostro sito romanticaradio.it, area podcast, e trovate tutti gli appuntamenti con Senti chi ci ascolta, tutti i nostri protagonisti, tutti i nostri radioascoltatori. Adesso un classicone, non solo da ascoltare, anche da ballare, Chic to Chic di Barry Manilow, si intitola Mandy e Drupi con Sereno è.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: E oggi su Romantica Radio stiamo parlando anche di classifiche e non si poteva trascurare anche un'altra classifica importantissima, pensate, stilata dalla CNN a proposito di quali sono i dolci più amati al mondo. Qua comincia a venirci anche l'acquolina in bocca. La cosa che ci fa particolarmente piacere è che tra quelli più amati al mondo ci sono alcuni italiani. Quali sarebbero gli italiani presenti in questa classifica mondiale dei dolci più amati in assoluto al mondo? Ci sarebbero i cannoli siciliani, buonissimi, e anche il tiramisù. Poi ce ne sono tanti altri, però diciamo in fondo alla classifica io metterei anche di cuore il babà alla spogliatella, non so se siete d'accordo, però sicuramente questi sono tra i dolci italiani più amati al mondo. Parlando di dolcezza, vedo che stanno arrivando delle canzoni che cascano proprio a fagiolo. La canzone dei Romance, La mia donna, e subito Fabio Concato con Tienimi dentro te.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ho chiesto ai nostri radioascoltatori le cose che proprio non devono mancare durante le vacanze e la maggior parte di voi mi hanno segnalato due cose: il relax è una cosa fondamentale, la pace perché magari si sta un po' lontani da quelle che sono le beghe non soltanto familiari ma soprattutto anche di lavoro, e non deve mai mancare anche la buona cucina, che è una delle motivazioni per cui molti italiani scelgono dei luoghi piuttosto che altri per fare le vacanze. Una cosa che non avrei detto, però invece risulta proprio così. Tra poco ritorna anche l'appuntamento con la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo. Oggi parliamo del gioco dei 15, ma prima Giuliano e Notturni con Ragazzina Ragazzina e Michele Zardillo, Il canto del mare.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Tra gli anni 60 e 70 si diffuse tra i bambini una vera e propria moda, anzi una mania, quella del gioco del 15, ovvero un insolito puzzle con dei blocchetti numerati dall'1 al 15 che scorrono in una scacchiera 4x4 grazie a una posizione vuota, la sedicesima. Si trovano dappertutto, come regalo nelle buste di patatine, nelle uova di Pasqua e come ciondoli di portachiavi. Una mania tale da spingere molti presidi e insegnanti a vietare agli studenti di portarlo a scuola. Come funziona? Partendo da una configurazione casuale, si devono rimettere in ordine i blocchetti dall'1 al 15 attraverso una serie di mosse sia orizzontali che verticali. Lui negli anni 70 era il numero preferito dai giovani italiani, che però ha reso protagonista la

0: Che successo! Non tutti sanno che quel geniale rompicapo, tanto amato dai più piccoli, fu inventato dall'americano Sam Lloyd intorno al 1870. Lloyd mise in palio la cifra di $1000 come premio per chi fosse riuscito a risolvere una versione del gioco partendo da una posizione identica a quella finale, ma con i numeri 14 e 15 scambiati. Furbo! Sapeva benissimo che la soluzione del gioco partendo da una tale configurazione è matematicamente impossibile. E che dite? Avrebbe avuto lo stesso successo se i bambini avessero saputo che il gioco del 15 è un classico problema con cui vengono spiegati gli algoritmi?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao Romantica Radio, io e mio marito ancora prima del caffè al mattino accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina ogni volta che usciamo stiamo con voi, ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore, Sandra da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo, ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione, siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia, grazie per tutto questo, ciao ragazzi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole, lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E anche in questo pomeriggio caldo di luglio arriva l'appuntamento con Belli Freschi, si sta benissimo e avete l'opportunità, come sapete, di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, il nostro gadget estivo che porta anche tanta fortuna, a dire la verità. Se volete aggiudicarvelo, niente di più semplice. Cosa dovete fare? Per i nostri ascoltatori più assidui, lo sapete benissimo, per i nostri nuovi ve lo ripeto pian piano, dovete soltanto inviare un messaggio al nostro numero al 331-240-7878 dove scrivete acqua chiara, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, scrivete acqua chiara, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il messaggio al 331-240-7878 del nostro WhatsApp. Il primo o la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E anche in questo caldo pomeriggio facciamo il nostro lavoro, la nostra mission, un bel salto nel passato con le nostre canzoni, i classici della musica italiana internazionale, romantici, legati un po' ai grandi sentimenti, alle grandi emozioni senza tempo. Ebbene, voglio anche ricordarvi un'altra cosa: se volete fare un bel regalo per quest'estate o volete fare un bel regalo romantico, fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it, area shop online, trovate i nostri nuovi gadget. Ce ne sono tantissimi, dalle borracce che potete utilizzare in spiaggia, telomare brandizzato con il marchio di Romantica, le nostre t-shirt con i titoli e le frasi delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Allora, se volete apprezzarli, andate sul nostro sito romanticaradio.it, area shop online, vi fate o fate un bel regalo romantico per questa estate. Ascoltiamo adesso invece il brano di Pierangelo Bertoli, Eppure soffia.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E quando arriva la nostra collection a Radiolina sulla spiaggia, si sente che è estate. Io ogni qualvolta l'ascolto, alza anche un po' il volume della cuffia per ritornare ancora di più indietro nel tempo. Ha delle estati bellissime, specialmente con le canzoni che ascoltiamo e che si ascoltavano soprattutto in spiaggia. Lo so che non è il momento di parlare di lavoro, però sotto mano qua una notizia che potrebbe interessarvi, argomento che potete trattare anche sotto l'ombrellone. E parliamo di competenze al lavoro. Per cercare di crescere dal punto di vista proprio delle competenze lavorative, cosa bisogna fare oggi? Ecco, vedo un articolo con dei caratteri cubitali e si consiglia a tutti di specializzarsi sempre di più nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo vale sia per i lavoratori giovani, ma anche quelli un po' avanti con l'età. Ecco, non abbiate paura di quelle che sono le innovazioni tecnologiche, l'importante è saperle usare, ma anche e soprattutto con conoscerle. Ecco, non volevo parlare di lavoro, ma giusto qualche notizia per riportarvi ogni tanto a pensare durante il vostro relax. Adesso invece rilassatevi realmente con le nostre canzoni e arriva Piero Cassano con Non arrenderti mai e cantiamo Tu mi rubi l'anima dei Collage.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notab avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche per chi vicini ai cantieri TAV. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, ma arriva la replica immediata di Palazzo Chigi, rispettiamo la normativa europea, ponendoci anche all'avanguardia. In risposta al missile russo entrato nello spazio aereo polacco, la NATO e la Polonia hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Il comando supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco e ha sottolineato che la NATO continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio dell'alleanza. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso con un aumento degli accessi. Oggi è l'Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale delle risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Come può mancare anche per oggi pomeriggio l'appuntamento con i saluti ai nostri ascoltatori più attenti, più cari. Oggi veramente sono contentissimo perché devo salutare una coppia di romantici, Giancarlo e Sofia, che sono in vacanza, pensate, ad Amalfi. Si sono innamorati di questa città e stanno pensando di sposarsi proprio al Duomo di Amalfi. Vi auguro di coronare questo sogno, ma soprattutto anche questo vostro desiderio di sposarvi un posto così bello come il Duomo di Amalfi. In bocca al lupo. Se volete scriverci non dimenticate, fatelo sempre, 331 240 7878. Voglio ricordare ai nostri amici che ci inviano non soltanto i messaggi di testo ma anche i messaggi vocali, che quelli li ascoltate sempre nello spazio Ciao Romantica. Adesso gli Apostoli con Chi mai lo sa e Claudio Baglioni, Mai più come te.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sono Mario dalla provincia di Napoli. Voglio dire che siete i migliori, grazie per le canzoni che ci fate ascoltare, grazie a tutto lo staff.
1: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

È sempre poco il tempo che trascorriamo insieme, 3 ore soltanto di ricreazione, da lunedì a venerdì tra le 15 e le

18, lo dico per quanto riguarda il mio spazio, appunto, Lucio Belmonte. Ma anche per oggi, giovedì 30 di luglio, sono contento di cedere il mio posto ad Alessandra, che mi farà compagnia fino alle 21, e questa sera, come al solito, le belle sere d'estate con la voce di Roberto fino a mezzanotte. Grazie, grazie sempre per la vostra compagnia, anche per la compagnia dei nostri nuovi ascoltatori che, mentre sono in vacanza, stanno imparando a conoscerci, e sono sempre, veramente sempre di più. Noi ci sentiamo domani alle 15, vi lascio con Fred Buongusto, Perdonami amore, Wes, Occhi pieni di vento.

che non so scordare, se voglio volare ancora con te, mi brucio le ali, mi gioco il domani, però lo sai che io da solo

volta che, chissà, per me hai pianto tu. Credimi, piangerei

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Alessandra.
1: Benvenuti su Romantica, io sono Alessandra Riccetti, pronta anche quest'oggi a tenervi compagnia fino alle 21. Come state, amici? Mi auguro tutto bene. E noi cercheremo di migliorarvi anche le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le rubriche di Romantica. E poi, insomma, qualcuno di voi avrà la possibilità anche di portarsi a casa un gadget. Insomma, tante cose da fare insieme nelle prossime tre ore. La prima, ringraziare Lucio Belmonte, che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa. Lo ritroverete domani alle 15, sempre qui su Romantica Radio. Buona serata e vogliamo cominciare con la musica? Tra poco Albano e Romina con Nostalgia Canaglia, subito i Flooders, Flo Donna. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Chissà quanti di voi stanno lavorando, ultimi giorni, poi inizieranno le ferie. Chissà se qualcuno di voi invece è già in ferie, qualcun altro sta tornando invece dal lavoro. Chissà che avete fatto quest'oggi, magari vi è successa una cosa speciale. Raccontateci tutto con un WhatsApp al 331-2407878 oppure in mail alessandra@romanticaradio.it. Lo sapete, ci piace tantissimo conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora vi aspetto e vi regalo nel frattempo Miguel Bosé tra poco con Se tu non torni, subito un capolavoro di Franco Califano, Tutto il resto è noia.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Tanti appuntamenti, lo sapete, ogni sera da vivere con Romantica, e tra poco ascolteremo un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo per parlare questa sera, pensate, del cubo di Rubik. Ma chi non ci ha provato a farlo almeno una volta? E ve lo dico, io non ci sono mai riuscita. Di questo parlerà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, quella che ci fa battere forte il cuore. Tra poco Antonello Venditti, lo ricorderemo con Bomba o non bomba. Subito un brano che praticamente parla di quel momento speciale in cui il giorno si spegne e tutto diventa più vero. Le emozioni, i desideri, le parole che non riesci a dire alla luce del sole. Nils Daka, La notte è fatta.

0: cuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLunghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da uni euro.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Questa storia è più complicata del cubo di Rubik. Se avete immediatamente capito il perché, allora vuol dire che, come tanti di noi, anche voi avete provato a riordinare per colori ogni facciata del famosissimo cubo. E non rammaricatevi per non esserci riusciti. Sappiate che la storia dice che al mondo solo in pochi hanno completato più di tre facce. Il cubo è il più celebre poliedro magico 3D inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Erno Rubik nel 1974. Per risolvere il rompicapo bisognava fare in modo che ogni faccia torni a mostrare un solo colore. Il cubo fece il suo debutto internazionale alle fiere di giocattoli di Londra, Parigi, Norimberga e New York nel gennaio e febbraio 1980 e fu accolto tiepidamente per poi esplodere l'anno successivo, ma solo nel 1982 ne furono venduti oltre 100 milioni di pezzi. E mentre soprattutto i ragazzi passavano il tempo cercando di risolvere questo rompicapo, tra i primi posti in classifica c'era questo brano.

0: Tanto grande fu la fortuna del cubo di Rubik che nacquero gare in tutto il mondo e fu coniato anche il nome dei più veloci, gli Speed Cooper. Ma sapete quante mosse ci vogliono per completare l'intero cubo? I modelli matematici indicano non meno di 20, ma il record mondiale si è fermato a 16 mosse. In quanto tempo? In meno di 20 secondi. E se non è velocità questa?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

Amici romantici, si sta avvicinando un grandissimo appuntamento. Dal 4 al 6 agosto Romantica Radio sarà presente al Festival Mogol Battisti a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Tre serate splendide di musica indimenticabile all'arena di Villa Matarazzo. Tanti ospiti e tantissime sorprese. E nella serata conclusiva ci sarà anche Mogol. Quindi vi aspettiamo dalle 18, dal 4 al 6 agosto, vi ricordo, a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno per questo festival spettacolare con tanta musica e naturalmente Mogol anche come ospite l'ultima sera. Va bene amici, buona serata con Romantica, torniamo adesso alla musica. Toto Cutugno, tra poco lo riascolteremo con Donna, Donna Mia. Subito Zucchero, Un piccolo aiuto.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo intorno alle 19, buona serata da Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e devo ringraziare anche tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma che bello leggervi e grazie per i tanti complimenti che fate a Romantica. Saluto Marta da Chiusdino in provincia di Siena, sta rientrando dopo una passeggiata e adesso si rilassa sul divano sottofondo Romantica. Grazie Marta per averci scelto, un bacione. E poi buona serata anche a Gianni che invece è a Albidona in provincia di Cosenza. Lui sta ancora lavorando, però dice: mi avete fatto anche oggi compagnia tutto il giorno, grazie. Ma grazie a te Gianni per averci scelto, per averci concesso l'onore di stare con te. Buona serata anche a Sara da Ossuccio in provincia di Como e Sara ci manda un saluto, dice: sto rientrando dopo una giornata molto pesante di lavoro, vi ascolto e mi rilasso. Grazie Sara, un bacione anche a te, buona serata. In arrivo per voi belle canzoni. Ornella Vanoni con Gli amori finiti e I vicini di casa, 15 anni.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Quanti ricordi tornano alla mente grazie a Radiolina sulla spiaggia, che abbiamo riascoltato anche questa sera qui su Romantica, e tornerà molto presto questa collection a ricordarci le estati del passato. Buona serata amici miei, volevo invitarvi anche a scaricare l'app di Romantica. Si sa, questo è il periodo delle ferie in cui si fanno viaggi, ci si sposta. Se volete portare con voi sempre Romantica, beh, scaricatela sul vostro tablet o sul vostro smartphone. L'applicazione è completamente gratuita, insomma portateci con voi ovunque attraverso la nostra app. Buona serata amici miei, a questo punto cominciamo già a dirvi buon appetito e belle canzoni da ascoltare insieme. Tra poco Mia Martini con Alba, subito il Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Non ascoltiamo solo musica da queste parti, ma vi raccontiamo anche un po' di cose. Ad esempio questa curiosità che ho scoperto stasera. In Australia, pensate, un gruppo di ricercatori ha appena pubblicato uno studio sorprendente. Pare che le piante comunichino tra loro con piccoli impulsi elettrici, una sorta di linguaggio segreto che usano per avvisarsi quando arriva un insetto o quando manca l'acqua. Alcune specie reagiscono in meno di un secondo, come se avessero un minuscolo sistema nervoso vegetale. Insomma, amici, mentre noi chiacchieriamo, là fuori ci sono piante e anche loro stanno chiacchierando. Incredibile, ma vero, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni. Rita Pavone la riascolteremo tra poco con Stasera con te. E subito Renato Zero, è un capolavoro. Cercami.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: noi. Amici romantici, sì, lo so, è estate, fa caldo, ma noi qui a Romantica siamo belli freschi e ci divertiamo insieme. Attenzione, perché questo è il vostro momento. Inviateci subito un WhatsApp con scritto Acqua Chiara, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Inviate il tutto al 331-240-7878. Perché? Perché il più veloce conquisterà il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora scrivete subito Acqua Chiara, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce, anche questa sera, conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica Radio.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
3: Siamo intorno alle 20. Buon appetito, amici, con Romantica. Buona serata a voi tutti e grazie a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. È davvero bello leggere i vostri messaggi. Continuate a scriverci e saluto stasera Elisa che ci segue dalla provincia di Asti. Sta preparando la cena e nel frattempo canticchia le nostre canzoni. Ciao Elisa, un bacione. E poi saluto Davide di Rieti. Lui sta tornando dal lavoro, dice grazie per la compagnia che mi fate ogni sera a quest'ora, ma grazie a te Davide per averci scelto. E poi dalla Basilicata ci ha scritto Michela di Sasso di Castalda in provincia di Potenza, oggi è il compleanno di suo marito e lei ci ha scritto per un augurio speciale. Auguri Marco da parte di tua moglie ma anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. E buona serata con così Luis Rodriguez, Seven East e Ul Stewart, Time Pass.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu. La sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Quante belle cose si scoprono girovagando sul web, questa voglio raccontarvela. In Giappone è stato inaugurato il primo parcheggio sotterraneo per biciclette, completamente robotizzato. Tu arrivi, lasci la bici su una piattaforma e in pochi secondi, pensate, un sistema automatico la porta a 11 metri di profondità al sicuro da furti e maltempo. Pensate che può gestire oltre 200 biciclette in uno spazio minuscolo e il recupero dura meno di 10 secondi. Un piccolo miracolo di ingegneria urbana che sembra uscito da un film di fantascienza, però è già realtà in Giappone. Chissà se tutto questo un giorno arriverà anche in Italia. Noi vi terremo aggiornati. Intanto buona serata con Loredana Bertè, tra poco li ascolteremo dedicato. Subito Marcella e Gianni Bella, verso l'ignoto.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi dalle 21 alle 24 con voi ci sarà Roberto Malvagia. Di che cosa parlerà questa sera? Della spiaggia libera, tra ombrelloni portati da casa, borse frigo, radio a pile, sabbia ovunque e una libertà semplice e popolare. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. E poi c'è la musica, anche per questo dovete rimanere con noi, c'è la musica più bella del mondo su Romantica. Tra poco Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, e subito Christian, Adesso amiamoci.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi. E colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono

Gli ascoltatori di Romantica, ci scrivete tante belle cose e speriamo di poterle meritare sempre. Un bacione anche alla nostra Camilla, che ha curato anche oggi tutta la parte tecnica di questo programma. L'appuntamento, per quanto mi riguarda, è rimandato a domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, ormai lo sapete, due canzoni e poi Roberto con voi. Tra poco riascolteremo Peppino Di Capri con Nunchianiere e subito Gli alunni del sole a Canzoncella. We'll be right back.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Penultimo giorno di questo mese di luglio. Buona serata, buon giovedì. Grazie ad Alessandra. Ritorna la sera su Romantica Radio Roberto Malvegio in questo appuntamento proprio delle 9. Noi staremo insieme comunque sino alla mezzanotte. Questa sera andiamo in spiaggia libera, ecco quella vera, quella con l'ombrellone portato da casa, la sacca frigo, il telo steso male sulla sabbia, la radiolina pile, almeno una volta era così, il materassino, i secchielli, le racchette, i panini avvolti nella carta, i costumi stesi sulle pietre, no? Oppure sulle corde improvvisate. Quella spiaggia senza file ordinate, senza numeri, senza prenotazione, senza divieti. Una spiaggia più disordinata, sì, ma anche più aperta, più popolare, più libera. Parliamo della spiaggia libera di ieri, di oggi, di quella che per tanti italiani è stata l'estate più autentica, più spartana, più faticosa forse, ma piena di sole, di gruppo, di improvvisazione. Se volete raccontarmi la vostra spiaggia libera del cuore, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

La spiaggia libera ha sempre avuto un fascino completamente diverso dallo stabilimento balneare. Niente file perfette di ombrelloni, niente cabina, niente bagnino, niente tavolo fisso al bar o lettino assegnato. In spiaggia libera si arrivava e si conquistava un posto. Quel posto era già un rito. Si caricava tutto nella macchina, sul motorino, sulle spalle, ombrellone, sdraio, borse, giochi, frigobar, giornali, pinne, secchielli. Si camminava sulla sabbia, con quella piccola fatica che già faceva parte un po' della giornata. E poi si decideva qui va bene, si piantava l'ombrellone, si stendeva il telo, si faceva ordine in un piccolo pezzo di spiaggia che da quel momento fino a sera diventava il centro del mondo. C'era qualcosa di molto democratico e molto romantico, diciamo, nella spiaggia libera. Ognuno arrivava con quello che aveva, nessuna messa in scena troppo costruita. Forse è per questo che così ci resta dentro, perché la spiaggia libera, ecco, non prometteva comfort, prometteva spazio, libertà. E lo spazio in estate è un po' già una forma di felicità, se vogliamo.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

questa sera i vostri messaggi, che sembrano tutti uscire proprio da ombrelloni storti, da radioline accese. 331 240 78 78. Diego da Napoli: la spiaggia libera per me è l'estate vera, il telo, il panino, l'ombrellone portato da casa e nessuna voglia di apparire. Poi Alfonso da Brindisi, che mi ha scritto: le spiagge libere avevano una socialità più spontanea, i bambini si mischiavano subito, gli adulti un po' dopo. Saluto da Caserta anche Martina: mi manca il disordine buono della spiaggia libera, sembrava tutto meno perfetto ma molto più sincero. Ed è così, probabilmente la spiaggia libera non era bella perché ordinata, era bella perché vissuta, e quando una cosa è vissuta davvero, qualche volta la memoria la protegge più delle cose impeccabili. Continuate a scrivermi questa sera, davvero tutti i vostri messaggi stanno un po' rimettendo sulla sabbia un ombrellone, diciamo così, una borsa frigo, tanti ricordi e un pezzo di felicità tutta quanta italiana.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Forse il punto più interessante è che la spiaggia libera in fondo insegnava, ecco, che la vacanza non era un prodotto già pronto, era qualcosa che costruivi con i tuoi gesti, con le tue cose, con chi avevi accanto, era meno assistita ma più magari partecipata. E questa partecipazione lasciava anche un'impronta molto forte, e oggi viviamo spesso il mare in modo più comodo, più prenotato, più ordinato, va bene così, ma qualche volta ci manca anche quella libertà un po' ruvida, un po' scomoda, dicevamo delle spiagge libere, quella sensazione che il mare lo stessi incontrando in modo più diretto, meno mediato, più personale. Non migliore in assoluto, forse un po' più nudo, ecco, più concreto, però più vicino a ciò che il mare è davvero, ovvero spazio, luce, vento, sabbia e magari, perché no, improvvisazione.

Questa è la sera di Romantica Radio, pochi minuti alle 22, tra poco torneremo proprio lì, tra teli stesi male, tra ombrelloni inclinati, radiolini, borse frigo, racchettoni, pomeriggi lunghissimi, per continuare a parlare di una delle forme più vere, più popolari dell'estate italiana. E proveremo anche a capire cosa, come si è cambiata la spiaggia libera oggi, perché esiste ancora, certo, ma attorno un mondo diverso, più regole, più attenzione, più servizi nelle vicinanze, più tecnologia, più telefonini. Eppure quando funziona bene la spiaggia libera continua ancora a dirci la stessa cosa, che la libertà ha spesso un sapore semplice, un po' faticoso, ma però bellissimo. Tra poco torneremo proprio lì, in quel punto in cui la sabbia magari non è ordinata, ma è ancora magari tutta da vivere.

Giovedì sera con Romantica Radio, questa sera parliamo della spiaggia libera. Adesso voglio fermarmi proprio su uno degli oggetti più iconici, la borsa frigo, perché sì, anche lei era una parte fondamentale della scena. Dentro c'era l'acqua fresca, il cocomero, i panini, la frittata, il riso freddo, le bibite, i ghiaccioli portati fino all'ultimo respiro. Senza borsa frigo in certe estate ecco non si sarebbe sopravvissuti, ma era soltanto una questione pratica, e la borsa frigo era la casa portata proprio sulla sabbia. E poi la radio a pile, le partite, i tormentoni, le canzoni, la voce del conduttore, il mare, la radio, ecco, insieme hanno accompagnato tantissime estati, ecco, più di qualsiasi altra playlist magari moderna. Se volete raccontarmi l'oggetto simbolo della vostra spiaggia libera italiana, scrivetemi 331 240 78 78 oppure anche una mail anche adesso a roberto@romanticaradio.it.

C'era una socialità tutta particolare nelle spiagge libere, visto che parliamo proprio di questo, diversa da quella dello stabilimento, meno regolata, meno scandita, più improvvisata. I bambini facevano gruppo, i ragazzi si riconoscevano, le famiglie si osservavano magari con una certa cautela e poi, se tutto andava bene, ecco, cominciavano a scambiarsi due parole. Un giornale, un secchiello, un'informazione su dove fosse il posto più bello, meno fastidioso per il vento. La spiaggia libera non aveva bisogno di creare una comunità, ecco, la comunità nasceva dal fatto stesso di essere tutti lì con poco, tutti esposti allo stesso sole, alla stessa sabbia, al medesimo mare. Oggi siamo forse più individuali anche in vacanza, più attenti al nostro spazio, più concentrati proprio sul nostro schermo, sulla nostra organizzazione, sulla nostra immagine. Ma la spiaggia libera, ecco, quando la si vive davvero, riesce ancora a fare una cosa rara: ricordarci che il mare è più forte magari di qualunque vincolo e di qualunque confine.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Tanti saluti questa sera, Federico da Terni. La spiaggia libera mi manca perché mi faceva sentire in vacanza anche senza nessuna scenografia speciale. Da Viterbo mi ha scritto Eleonora: l'ombrellone storto, il telo con la sabbia e la radio erano il mio design estivo preferito. Ed infine Marta da Orvieto: siamo in Umbria, forse il bello era proprio questo, che la spiaggia libera non cercava di farti sentire speciale, ti faceva sentire vivo. Insomma, la spiaggia libera, ecco, non ti metteva in scena, ti metteva dentro al paesaggio. E questo in un'estate vale davvero molto. Allora, continuate a scrivermi, questa sera state così restituendo proprio alla sabbia libera, alla spiaggia libera, un valore affettivo davvero molto profondo.

Tra i tanti saluti ombretta da Salerno, penso che la spiaggia libera ci manchi perché chiedeva più adattamento, ma in cambio dava più libertà. Ed è così, probabilmente, perché, insomma, sì, la spiaggia libera ti chiedeva di fare di più, portarti le cose da casa, diciamo, fare i conti con il vento, con il caldo, con la sabbia ovunque, però in cambio restituiva un mare magari meno mediato, più diretto. E forse in un tempo in cui cerchiamo continuamente comfort, non è male ricordare che anche le spiagge, ecco, magari libere avevano il suo fascino. L'hanno tuttora, eh? Non si tratta di dire che prima fosse meglio, si tratta magari di riconoscere che alcune forme di semplicità, quando sono vissute con pienezza, lasciano una memoria che il lusso da solo non riesce magari sempre a costruire.

Vicini alle 23, tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica. Io sono Roberto Malvagia e proveremo proprio a capire perché la spiaggia libera, con i suoi ombrelloni portati magari da casa, questo tuttora, con i suoi giochi, le sue borse frigo, continua ancora oggi a sembrarci una delle immagini più sincere, magari, dell'estate italiana. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di un luogo senza stabilimento, stiamo parlando di un modo di abitare il mare, magari con meno mediazioni, magari più presenza. Tra poco torneremo proprio lì, tra la sabbia calda e quel pezzo di ombra che sembrava poco, però bastava tutto.

La sera di Romantica Radio abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui certi paesaggi tornano nella memoria più nitidi, le case si fanno più silenziose, magari basta poco per rivedere un telo, una radio a pile, una borsa frigo, un ombrellone. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando della spiaggia libera, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto importante, molto grande, del modo in cui alcune estati, pur avendo pochissimo, riuscivano a farci sentire di avere tutto ciò che serviva. E allora, se volete, potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il dettaglio della spiaggia libera che ancora oggi vi fa sentire non soltanto un'estate vera, ma anche con tanti ricordi nella vostra mente.

Probabilmente il motivo per cui la spiaggia libera ci resta così vicina e semplice ci ricorda un'estate meno costruita, più vissuta, meno estetica, più presenza, meno servizio e più magari partecipazione. In un tempo come questo, in cui tutto tende, no, a essere più comodo ma anche più distante, questa memoria ci appare ancora più preziosa. La spiaggia libera non era perfetta, ma era piena di sole, di persone, di giochi, di fatica, di ombra cercata, ecco. E in quella mescolanza, se vogliamo, c'era una forma di verità che non ha bisogno di essere migliorata troppo per rimanere bella, almeno nella nostra memoria. Forse non ci manca soltanto la spiaggia libera, ci manca un po' di quella capacità di stare bene con poco, di adattarci, di ridere tutti insieme, no? Nella sabbia. E questo, se ci pensiamo bene, è proprio una lezione che il mare sa ancora insegnarci benissimo.

ci sono arrivati gli ultimi messaggi di questa sera onorata da Siena. Non mi manca la spiaggia libera, mi manca il modo in cui mi sentivo lì, dice, più vicina all'estate vera. Poi dalla capitale Valerio, la sabbia ovunque, l'ombrellone che si inclinava, la radio magari troppo alta, eppure era così tutto vero, tutto così perfetto. Ancora da Roma che mi ha scritto Lina, forse ci emoziona così tanto perché lì non c'era quasi niente di superfluo, ma c'era tutto quello che contava. Non ci manca soltanto il luogo, ci manca proprio il modo in cui quel luogo semplice, magari anche un po' imperfetto, sapeva farci sentire profondamente dentro l'estate, dentro forse la stagione più bella dell'anno.

In prossimità della mezzanotte, grazie di cuore, non abbiamo parlato soltanto di spiagge libere, abbiamo parlato di mare, di famiglie, di radio, di panini, di ombrelloni e di quella libertà un po' ruvida delle spiagge libere, però diciamo di questa libertà molto profonda che faceva dell'estate qualcosa di meno costruito e più vero. E allora grazie di cuore a tutti voi da Roberto Maldagia, è davvero tutto, io vi lascio con Alex Poli, tra poco dalla mezzanotte alle 3 del mattino, Romantica Night, rimanete qui, sarà una notte ricca di fascino, musica, parole che sapranno davvero starvi accanto anche a questi ricordi con la dolcezza giusta. Alle 21 domani sera saremo sempre qui, ricordatevi, su Romantica Radio.

0: natt.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

0: da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: Sentiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.